Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na e ko. Friendly service and fearless in na. Esu ni sadiso.